0: mind, body and spirit. Soul Sundays on 531 PI.
1: Io tanto che la ho detto che mi te non hai mai voluto tenere.